0: Nakago gizi. Nakadota.
1: Salki urfi.
2: TAPS. TAPS Radio.
3: The Quarter Mix on TAPS Radio.